0: La Golondrina
1: 94.3.
2: Guau, wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo, mami. Candela. Yo, gangsta.
3: Mami, ho pido, ci vuole.